0: tutti vi diranno è matta. I cattivi diranno è matta.
1: E mi è piaciuto sempre, guardati.